Gajete. Yo commande gentil sarana puyo jete. Gajete. Gajete. Viti popo gajete. Viti popo gajete. Yo commande gentil sarana puyo jete. Viti popo gajete. Viti popo gajete. Viti popo. Yo commande wasimbal ba kujete. Viti popo gajete. Viti popo. Yo gajete. Viti popo gajete. Viti popo. Yo ka manje senti sa wiko puyo jete piti popo kajete. Yo ka jete piti popo kajete. Yo ka jete piti popo. Yo ka jete piti popo. Kajete piti popo. Yo ka jete piti popo. Kajete piti popo. Ka manje senti sa nana puyo jete piti popo. Kajete piti popo. Yo ka jete piti popo. Yo ka jete piti popo. Kajete piti popo. Yo gajete, piti popo. Yo gajete, piti popo. Gajete, piti popo. Yo gajete, piti popo. Gajete, piti popo. Yo gajete, piti popo.